pe tu nyingi chimbu pari lozawa lamar tenti chö sembe lame sungki kö po chose tamshi ki puyimbe lomnyer che kwe shing tela shirab kwebe jizun jambe yangi druba ki sungne jamya arapaze na ne jenrang jenang tang lung nang shing lame kyang drube to zene latang nyingbar druba zebe parche ki chudu chungse chungwa la miyuwa ngombe gomde tang chusung ki gomde chusung ki gone tokba zaye ching dawa tu drube du jik ki tse pangba jambe rinpo che ti tengna chue che ki chakya chen sangbu dukdan ki shukba kor chenju senpa nyi tang jeba ngusum tu xie sikde te tse pangba jambe yangi xie ne tse te la xie na chue ba min korwa la xie na nyi chung min takdun la xie na changsi min zimba chuna tawa min xie pe cikang xibu de sung te tuan la tuksam zebe sangye ki sung to de tamche nyamlin dir du xing sabar gong ne tu nyamsu xie su tene lobin rinpo che la nang te jizun rinpo che la te choje sakya pandita chenpo la te drogon choje pakwa la te shang kuncho pawa la te gyawa trabuk pa la te choje sunam genzen pe sangpo tang te lama tangpa chutim la te choje ishi genzen pe sangpo la te dacha ki panden lama tangpa kunga sangpo la nangu nipa menga ngue la nguancho nguishi je sum ki tangpo nyi le kiamzhu ni tekchen ki kiamzhu kebar shiden te teyang kiapsu drobe tsui ni yuanden ki chue sam ki mi kiap jing kyun ki namba kanyang mebe kansa da meba sangye kuncho tetang changsim chir mi dokpa nam ki tukyu la shukbe lung tang dokpe chue chita wa tang chini ba chue kuncho teta tsui shindu drobe changsim chir mi dokpa gindun kuncho te tela kiap su dro tui tene sungde chanju nyingbo machi ki partu kansa da jikpo kiap su drowa mayin ki pame to chane namgata nyambe simchen tamche ki che tu chawa simchen tamche ki tuen tu zobe sanje ki koban topar de ne kiap su drowa te tuen tenching mayin be kone nga tu tashen manjur namke te tube semchen tamche tu tene sungti chisi chanju nyingbu la chi ki partu lama sanje rinpo che la kyapsu che wo lungto ki tanyi tambe che la kyapsu che wo gese paben gindu nam la kyapsu che wo she kyamru chinu chebe tar kuncho rinpo che namba sum ki chingi lab ki dagi lo che su drove chingi lab tu sol che lam tu drove chingi lab tu sol lam tuba sewar chingi lab tu su tuna yishi su charwe chingi lab tu su lo che la mayin pe nambar toba kechi kyang maji par chingi lab tu sol nyur tu sangye ki tobara chingi lab tu sol she sowan debo nyiba sim keba ni sangye che dan chocho che la chenju pardu dagyab che dagi chinso gibe sonam ki drola penjir sangye drubar shu semjen tamche ki tuandu sangye tobar cha te che tu dagi lunga yi sumki gewe le la zumbar ki wo she jo do nyiba nguishi la shi le migba tang tangbo nyamsu lemba la lu doji kitung ngam chidara dewar che la kiamro semge ngondu song la che de la xena cheba min xe pe tuen ti
天气